0: right now! Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso